sono, io sono, e non lo sono. Il re Satana si è inquadrato, si è inquadrato. Lei ti direi che è inquadrato, lei è terminato in Tonga U, ma ti va a Tonga U.

so madalla da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu inda muke ka muku wako ki da muke da shi a daidai wannan lokaci yanzu ga wannan waka na Nazifi Asmanik